Già arrivano a queste locali, nessun ne vuole cosa. Alla less, quanti scambi provi, adesso stai, la giornata di se la cosa è me, la giornata di nessun ne vuole cosa.